0: Formin orkul alon tinge di tok sarngir.
1: Nyakuna ba chena ba de moyna derung nap jersi ge dar ge bi chi nye chig dang ge jersi ge dab ja bi chi chi chig. Worsi ge dab ja bi chi jong ai la za pen ba chele. Chechi tir tar de tok sarngir le chla nyam ber gap su xie.

0: Tormin orkul alon tinge di tog sarngir.
1: Nyam kuna ba chena ba de mo ina derang nap cher cig dar gbi chi ne chig dang ja cig dab ja pi chi che chig wor cig dab ja pi chi chong ai la za pen ba che le che chi tir tar de tog sarngir le chen la nyam ber gab su xie.